Agati jorono kimi tolaba meti psa ukuli mba baringo jaga leka gengi jaga gae jaga kimi tetapanda radio jorono kimi tolaba arabal jorono kimi tei kimi beri ulimba imening jorono kimi tei aku ulimba timbo iwa amene jorono jaju ja yes mreje ne aku buset cir bana Professor Paul Chepkuto cuma tuake kapasa nge radio ajorbe di mesin ke thala marap che sang nemi thai olaba ki gure skuisi sha

kiko bete na lena anyenyon gorome shago gorem si salata dege sigi chota ke sosom ke tiongo ni chota ke chigo ku sire dege sigi sosom ke chota ke chigo ku sire ne site no ta ke sisite agonita go imunya taja ago manga na nyale mieno shi dino lone eh acha ginye yani mamite chita ne tile ticket no ta ke ne no ta ke ne babo da agele chi congratulations oye we chita no ta ke ne ga tile ticket number ne ticket ne mite number 4 amechi sik chi tile ticket na no chi jonga tile ticket inga magiri chita ne tile sa gele chi congratulations chita ne tuyi amechi sik chi jonga ga tile ticket no ta ke ne mite number 1 Amechi isekki itil ticket no tegne mita number 4 kwa gaya chil gitiyo ngoni star 274 Ashem agi til ticket non agiru negile wesile nega ango til ticket agere choele agere ango tinote gine gugure Joffrey ango chiep koske agere Weldonem